0: Bakwan nun se yo e sa obi anim ne e kwa ne e ba
1: e
0: na sika sika ne ba
1: meme dia ne de sanka oba dia dosu semia
0: e na monya ne wan
1: anke ben wan
0: na owo dia dosu se oba ne dia na stop plate
1: owo se sa ne be ye
0: do ya so manka o de o de
1: Okasa anka wado 0551 656 5656
2: Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Miracle, Mirac